0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV. Stai ascoltando? Radio Padova.

Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Tuona. E la chitarra? Suona.

0: come va il mondo.
1: Questa è Radio Padova. Radio Padova.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: sono le 6:06.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Pronti, partenza, via, anche oggi in questa giornata di giovedì. Oggi è 23 luglio, bentrovati, buon avvio di mattinata con Max e Lupre. Fino alle 9 inizia Buongiorno amici, inizia stamattina con Questa è la mia vita e la voce di Ligabue.

Rimane un classico di Gian Nannini, 1995, allora cantava Meravigliosa creatura, canzone che ha cantato per noi oggi in apertura di puntata insieme a Ligabue. Questa è la mia vita, questa è la vostra radio, siete su Radio Padova e come ogni giorno fino alle 9 a tenervi compagnia Max Dupré. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Tra non molto abbiamo in programma il nostro almanacco, la nostra agenda, rimanete con noi per scoprire il santo del giorno e anche i fatti legati alla data di oggi. Intanto però Merk Cremont, Serena Brancale e The Colors a Radio Padova parte.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
3: La disco italiana. La disco italiana by

La coppia dell'estate, Jovanotti e Alfa, lui non ci credeva alla notizia di una canzone da cantare con il suo mito di sempre. Buon vento, canzone che ci porta dritti all'appuntamento con l'almanacco, la nostra agenda, oggi 23 luglio, giovedì, santo del giorno, Santa Brigida. Tanti auguri, buon onomastico. Nel 1914 Francesco Giuseppe invia un ultimatum alla Serbia che provocherà poi l'inizio della prima guerra mondiale, la grande guerra cosiddetta. Insomma, giorni e ore frenetiche e per niente belle da ricordare. 1929, nella provincia di Bolzano, viene imposto l'uso della lingua italiana per ogni forma di comunicazione pubblica. Insomma, un atteggiamento di scontro anche forte con la provincia di Bolzano, che naturalmente è al confine con l'Austria, allora stava passando un momento piuttosto complicato. 1930, il terremoto dell'Irpinia e del Vulture di magnitudo 6.7 della scala Richter colpisce le province di Avellino, Foggia e Potenza, facendo 1425 vittime, una tragedia. 2005, attentato terroristico a Sharm el Sheikh, muoiono 63 persone, un attacco terroristico in un villaggio vacanze, ricordiamo quei fatti a distanza di 21 anni. 2018, in Grecia, un incendio nelle vicinanze di Atene provoca invece 94 vittime. Compleanni, oggi facciamo gli auguri al presidente Mattarella. Oggi infatti Sergio Mattarella compie gli anni, 12esimo presidente della Repubblica Italiana, nato il 23 luglio del 1941. Complimenti al presidente Mattarella, che si mantiene in ottima forma. Tra poco Venusia, anche lei in ottima forma con l'oroscopo, rimanete con noi. Subito invece Cesare Cremonini con Una come te.

0: Buone stelle, miei cari della vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi giovedì 23 luglio 2026. Ariete, un buon Marte continua a rendere attivi e volenterosi, peccato che soprattutto nell'ambiente lavorativo tanta forza vi serva a poco per ottenere i risultati sperati, ma siate fiduciosi, in futuro andrà meglio. Voto 7. Toro, il vostro sarà un buon giorno, ma solo se saprete rimanere concentrati nonostante i capricci della luna in opposizione. Il voto è 8-. Gemelli, Venere non è dalla vostra parte, la vita affettiva potrebbe essere poco appagante, mentre tutto procederà come desiderato nell'ambiente lavorativo e per ora dovete accontentarvi. Voto 8-. Cancro, grazie alla luna, anche oggi in ottimo aspetto, vi muoverete con sicurezza sia negli affari sia nella gestione familiare. Insomma, tutto ok, il voto è 7+. Leone, la benevolenza di stelle importanti vi accompagna, tuttavia qualche perplessità oggi potrà sorgere a causa della luna dissonante, ma si tratterà di sensazioni passeggere. Voto 8-. Vergine, le vostre doti organizzative sono sempre ben supportate da Venere nel segno e dall'aspetto armonioso di Mercurio. Basterà agire con prudenza onde evitare le insidie di Marte in quadratura. E voto 7+. Bilancia, Plutone, Giove e Marte sono le stelle che anche oggi vi doneranno sicurezza, che dovrete saper gestire con intelligenza al fine di non soccombere troppo, specie in ambito lavorativo, ai capricci di Mercurio in opposizione. Voto 7+. Scorpione, l'ottimo aspetto che la luna anche oggi nel segno formerà con Mercurio farà in modo che le vostre idee si rivelino risolutive nell'ambiente professionale. Bene anche l'amore e 8 è il vostro voto. Sagittario, anche oggi il vostro compito sarà quello di non dare retta alla fretta degli affari e di cercare modi più avvincenti per comunicare con chi vi ama. Ce la farete? Voto 7. Capricorno, la forza d'animo che sempre vi guida è ben sostenuta da Venere e Luna positive. Fate in modo di esprimerla in ogni ambito. Voto 7+. Acquario, ad osteggiarvi anche oggi ci sarà la luna dissonante, ma la sua azione non dovrà impedirvi di occuparvi di tutto ciò che vi sta a cuore. Quindi datevi da fare con il voto 8-. Pesci, avete in luna e mercurio validi supporti per continuare ad essere lucidi nel trattare gli affari, mentre potreste non avere altrettanta fortuna in amore. Siate comprensivi e voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Vieni a sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Padova Meteo.
7: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì piuttosto variabile sulle regioni di nord-est, sul Triveneto passeranno un po' di nuvole e saranno possibili anche delle piogge, soprattutto in Friuli Venezia Giulia dove questa probabilità resta più alta, ma anche nel Veneto qualche piovasco in giornata si farà vedere. In compenso temperature nella norma, finalmente il gran caldo dei giorni scorsi si è allontanato, massime non oltre i 28-30 gradi. Venerdì torna il sole, anche sabato bel tempo, domenica invece potrebbero tornare dei temporali. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

In tutti i miei giorni era la versione remix di Raf qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, canzone di circa 20 anni fa, 22 per essere precisi nel dettaglio. Poco fa anche le previsioni meteo valide per la giornata, grazie agli amici come sempre di Trebi Meteo, puntuali nel raccontarci, nel prevedere per noi le condizioni meteo della giornata. Spero che abbiate bei programmi, perché è annunciato bel tempo per oggi e domani. Speriamo che poi anche nel fine settimana si mantenga costante, anche con temperature quelle ottime dal punto di vista della stagione. Rimanete con noi, adesso è un momento di Mahmood con Barrio qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: casa, rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno ancora da parte di Max Dupré, ad accompagnarvi fino alle 9 del mattino con tanta musica, tanti grandi successi e adesso anche con la voce di Laura Pausini e la sua Io canto.

0: Per anni Laura Pausini, siamo al Babbo, faceva piano bar e cantava nei locali, e tra le canzoni c'era anche questa di Riccardo Cocciante, che qualcuno di voi avrà sentito cantare proprio da Riccardo in occasione della sua tappa di Este solo qualche giorno fa. Ho visto delle immagini in circolazione anche sui social, uno spettacolo insomma molto apprezzato dai fan che sono accorsi per applaudirlo. La canzone invece che abbiamo sentito, Io canto, un grande successo di Riccardo Cocciante cantato da Laura Pausini, che abbiamo invece visto domenica sera in Mondovisione insieme a Robbie Williams e a Nicole Scherzi Singer, sul fare del secondo tempo della finalissima tra Spagna e Argentina, e sapete poi come è andata a finire. Per lei una grande soddisfazione, per noi anche vederla lì cantare nello spettacolo di mezzo tempo, di mezza partita tra il primo e il secondo tempo. Anche se ha cantato in spagnolo, ha fatto una grande bella figura. Grazie, buona giornata a voi, 7-4 minuti, grazie dico anche per i vostri saluti al 328-319-8000. Qualcuno si complimenta da solo per le temperature, dice oggi sì, ho fatto una cosa meravigliosa, ho trovato la temperatura giusta per fare una bella camminata e mi sento assolutamente in forma. Grazie Maurizio e naturalmente buon giovedì.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: impedirvi di occuparvi di tutto ciò che vi sta a cuore, quindi datevi da fare con il voto 8-. Pesci, avete in Luna e Mercurio validi supporti per continuare ad essere lucidi nel trattare gli affari, mentre potreste non avere altrettanta fortuna in amore. Siate comprensivi e voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: prima di Centrale.
1: I Coma Cose, quando anche stavano insieme nella vita, Granata su Radio Padova alle 9:17. Buona giornata a tutti, buon viaggio con la nostra musica. Tra poco, come ogni ora, aggiorniamo la situazione del traffico sulle autostrade a nord-est. Adesso invece a Radio Padova, Mara Sattei con Enrico Nigiotti.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27, nella stessa direzione sulla A4 si viaggia in coda per lo stesso motivo tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova inoltre sono possibili disagi per ostruzioni sulla strada in direzione Milano tra Padova Est e Padova Ovest. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Se la voglia d'estate chiama, rispondiamo con Astoria Beach di Sottomarina, dove ogni estate relax, sport e divertimento, quindi divertitevi con i vostri amici sui campi da beach tennis e beach volley, rilassatevi nei chioschi in riva al mare gustando drink freschi in un'atmosfera di vacanza, oppure a bordo piscina con idromassaggio Aqua Wellness. E adesso alla più veloce, che ci manda un messaggio al 328 319 8000 con scritto semplicemente Astoria, regaliamo una giornata alla Astoria Beach, dove il divertimento continua di sera al Village, il parco giochi dove i bimbi si scatenano e i grandi tornano bambini. Al centro Astoria il tuo amico a quattro zampe è sempre benvenuto nell'area dog friendly, e nel parcheggio puoi ricaricare la tua auto elettrica. Prenota ora la tua giornata su centroastoria.it, ma alla più veloce al 328 319 8000, che ci manda un messaggio con scritto Astoria, regaliamo una giornata in spiaggia a Sottomarina, Astoria Beach. Adesso musica nuova, Radio Padova.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

0: Giuliano Palma, testarda io, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime su Radio Padova. 5 minuti alle 11, tra pochissimo le ultime notizie.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Brava Giulia, è brava Giulia. E le canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, lo annunciano i Pasdaran che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, lo hanno spiegato i vertici militari statunitensi dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila durato mezz'ora con il segretario di Stato americano Rubio. Intanto a Bruxelles accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia. Duplice omicidio all'alba a Quartucciu nell'Interland di Cagliari, un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco, sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 in punto.

0: Raff, stupidi ragazzi a Radio Padova, ritmo italiano, 10 e 3 minuti. Buona giornata a tutti da Luca Lazzari. Più tardi, intorno alle 10 e mezza, parleremo dell'edizione 2026 della Pigiama Run qui a Padova. Adesso tre canzoni in fila, subito Biagio Antonacci.
1: Tre canzoni in fila.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

Francesca Michelin con Strega Comanda, buon pomeriggio, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano con Maurizio Modica fino alle 17. Domani inizia ufficialmente il grande esodo sulla rete di autostrade Alto Adriatico e arriva il primo dei 5 bollini neri dell'estate proprio per la giornata di domani. Sono previsti 182.000 transiti in 24 ore con possibili code, rallentamenti sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste. Poi attenzione, se la vostra direzione è la Slovenia, ci sono limitazioni della superstrada slovena H4 addirittura fino al mese di novembre, chiusa per lavori. E comunque buon viaggio nel caso da domani voi foste in viaggio verso la vostra località di vacanza. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova è quella di Uelo con Anna Tatangelo, Notte Poetica.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu stia, viaggiando con...

0: Francesco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Vieni a sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Su Radio Padova, la disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

0: Radio Padova News.
1: Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea. 3 sono stati poi dimessi, l'asilo ha chiuso in via precauzionale, ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bimba di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La bambina si trovava nella casa dei nonni insieme ai fratellini, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove poi deceduta. Sono 2 i filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Ebrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, ha detto la nipote di Fakir. C'è ancora da attendere per la nomina del nuovo CT dell'Italia, l'ideale sarebbe entro questa settimana, ma sarebbe meglio poter avere la persona che noi vogliamo, ad affermarlo Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico della Nazionale dopo l'assemblea della Lega Calcio Serie A. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: potresti scattare una foto.
1: Amore è di Elisa su Radio Padova, Ritmo Italiano. 16 e 6 minuti e con il nostro buon pomeriggio arrivano le tre canzoni in fila una via l'altra. La prima è di Ultimo, si intitola Romantica.
2: Tre canzoni in fila.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E così mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. L'ultima, di cui abbiamo appena ultimato l'ascolto, La città degli angeli, era Achille Lauro su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, sentiamo Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code per traffico sostenuto nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Anticipiamo inoltre nuovamente che a partire dalle 6.30 di domani, sempre sulla 4 Venezia-Trieste, aprirà una nuova area di servizio denominata Roncade Nord. Sempre sulla Venezia-Trieste anticipiamo che a partire dalle 14 di domani fino alle 22 di sabato 25 luglio, nelle aree di servizio di Cassorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e il divieto di fermata per i veicoli con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In chiusura ricordiamo, come di consueto, di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Anna, 30 gradi su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio. Per un attimo parliamo della mostra del cinema di Venezia, perché abbiamo anche appreso, grazie alla nostra redazione, del film di Nanni Moretti in concorso a Venezia. Succederà questa notte, è il titolo, l'annuncio proprio del direttore della mostra. Barbera dice anche, a proposito di Joie de Vivre, dura 7 ore. Trattasi di un documentario di Luca Guadagnino su Bernardo Bertolucci e verrà presentato fuori concorso. È l'analisi non di tutti ma di molti dei film di Bernardo Bertolucci, basta pensare alla durata di 7 ore. Staremo un po' a vedere, avremo tempo e modo per parlare della mostra del cinema di Venezia che inizia il 2 di settembre fino al 12. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Pinguini Tattici Nucleari, questa è Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Padova Meteo. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
6: Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sul Triveneto, segnaliamo però verso sera qualche isolato debole fenomeno sulla pianura veneta friulana, così come annuvolamenti compatti interesseranno le zone montuose del Friuli Venezia Giulia. E nella giornata di venerdì prevarrà il sole su tutto il Triveneto, con cieli sereni o al più con lievi velature di passaggio, caldo piuttosto moderato con temperature massime nella media del periodo. Per il weekend segnaliamo, specie nella giornata di domenica, il transito di una perturbazione che porterà dei fenomeni intermittenti nell'arco della giornata, localmente anche di forte intensità. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

domani è un altro giorno e noi ci sentiremo a partire dalle 14. Erano Negramaro, l'ultima delle bellissime su Radio Padova, Ritmo Italiano. Da Maurizio Modica l'augurio a voi di trascorrere una bella serata. Tra poco sarete con Franco Ghirardello. Noi nel frattempo sentiamo Fulminacci, questa che si intitola Maledetto Me. Ciao.

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.

0: Radio Padova News.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Fiorentina, con già 5 acquisti effettuati come quelli di Vieri, Dragusi, Natà, Jimenez e Ulai, è per ora la vera regina del mercato. Ieri, tra l'altro, per i viola c'è stato anche il primo test amichevole contro il Gubbio. Le parole di Grosso a fine gara.
2: È un gruppo di ragazzi serio, responsabile, sa da dove arriva e sa soprattutto quello che vogliamo fare, quindi stiamo lavorando bene, abbiamo altre partite e continueremo a cercare di progredire per salire di condizione e provare ad arrivare al meglio agli appuntamenti che poi contano. Ma queste poi ancora siamo una squadra che si sta costruendo, sta progettando con tanti ragazzi belli che stanno arrivando, belle qualità, come hanno detto i direttori, no? Si sta cercando di progettare quello che può essere una Fiorentina che col lavoro possa diventare una squadra bella. E quindi siamo al lavoro in corso, mi piacciono i ragazzi che ho, sanno giocare. Beh, ovviamente, come ho detto poco fa, è una squadra che va riempita nei numeri e nelle posizioni. Alcune posizioni sono un po' scoperte, però sono arrivati dei ragazzi bravi, come ti ho detto, sono arrivati dei ragazzi giovani, che è la politica della nostra società. Sono arrivati dei ragazzi di grandissima prospettiva, che quindi hanno bisogno di essere aiutati, sostenuti, lavorare per cercare poi di esprimere tutto quello che è il loro potenziale, e noi abbiamo iniziato a farlo.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 2 minuti.
5: Una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.
6: Era un po' di tempo.

Alfa, siete su Radio Padova, benvenuti. Questo è Si Viaggiare, il nostro appuntamento che dura fino alle 20, come sempre fino al momento più speciale, perché se sei a Radio Padova devi fare l'aperitivo con noi. È una bellissima estate, anche se c'è il caro vacanze, comunque sia, e si registra una tendenza al tutto esaurito in molte località italiane. È l'estate anche del traffico, i bollini, si avvicina anche agosto, insomma è pronto, c'è già un bollino nero per il primo e anche per il secondo sabato del prossimo mese. Queste sono le nostre vacanze, le mete e i trend, ne parleremo comunque anche oggi perché saremo qui con voi a farvi naturalmente compagnia, in primis con i successi italiani. Il prossimo che ci ascoltiamo su Radio Padova è Di Levante, si intitola Vertigine.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo le strade gestite da Autostrade Alto Adriatico, Brescia Padova e CAV. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano le aree di servizio di Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 sono chiuse per quanto riguarda l'erogazione di carburanti. Vi informiamo inoltre che sulla A4 Venezia Trieste nella giornata di domani, venerdì 24 luglio, avverrà l'apertura delle nuove aree di parcheggio di Fratta Nord e Fratta Sud, localizzate rispettivamente al chilometro 456 direzione Venezia e direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Radio Padova. Radio Padova.

0: quanto sa di felicità. Vieni a sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 21.
1: Padova. Questa è Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Non posso permettermi di bruciarmi, né posso resisterti. Nessun semplice essere umano può stare nel fuoco e non essere consumato.

0: Radio Padova.
1: Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Max Pezzali, eccoti.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
0: E le canzoni che amerai.
1: Tu ne hai visti mai due così che si amano? Due come noi mentre ridono piangono.
2: Radio Padova.
3: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
0: Stai ascoltando Radio Padova.
4: Radio Padova.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Padova. Radio Padova, ritmo italiano di notte.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. E la città riprende fiato e sembra che dorma. E il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino. E non esiste traffico e non c'è casino. Almeno quello brutto, quello che stressa.

0: La disco italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sostenere il calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.

0: mi rialzo ma sprofondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Radio Padova, Radio Padova, il ritmo della tua estate.